po' di quel che penso. Che rumore fa il silenzio quando il vuoto è troppo pieno. Sei entrata per guardarmi dentro, scordoti di uscire e ti affaccia ai miei occhi.